mi vogliono e dove ragazzi vecchie fanciulle di qua la marocca questa la barba qua la sanguigna resti mi lievo mi chiedono mi vogliono mi chiedono e mi vogliono qua la fanciulla questa la barba questa mi lievo Figaro Figaro Figaro Figaro Figaro Figaro.

Figaro. Sono qua. Figaro. Sono qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Quanto pochissime sono per me. Oh, me ne sono attacca. La recita. La recita. La recita. La recita. La recita. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna.